voi va fuori di che trova. Però è un po' di show, un fenomeno che fa tutto. Perché chi non ero io? Tutto su una rivoluzione di altra categoria.